0: garbo tvi žmūroti, ar aš babiu šeju.
1: Borisov Graban, forse. Il giardino davanti casa, girasoli, cavalli dal crine dorato, in fila al passo. E tu, tesa in punta di piedi, raggiungi il crine della dorata chioma ventosa. Nebbia cola dalle mani, di latte o bagliore, elargisci dolcemente rugiade alla terra sonnolenta. Tieni stretto sulle labbra l'arazzo del giardino, nel silenzio mattutino, la zucca inturgidisce. Ed io, i tuoi occhi ridenti al velluto d'erbe odorose, con l'ultimo raggio d'una stella, tocco. Forse ti incontrerò ancora quando saranno fioriti i papaveri, come cupole di chiese ortodosse.

Petro Murianca. Primavera. Il sole trafigge coi suoi raggi le alture, riconduce a fondovalle bianchi greggi lungo i tratturi, incalza il freddo canuto, la primavera trascina il giogo su lunghe striature. Null'altro. Soltanto attendere che gli uccelli sprizzino gioia ai tetti col loro frullare, che tornino ai cari nidi. Gli uccelli soltanto, null'altro.